Umbio sengone yuga bana sopolele lelole yowe ya buiza. Ite kabuize di lelu yole la ya buiza lelu yowe kabuize.